sorriso le feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la

spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pure, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pure, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pure, spesa, binario, bucato, pesce.

ballare, pulire, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pulire, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pulire, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto, piscina, ballare, pulire, spesa, binario, bucato, pesce, spettacolo, bere, posta, piatti, aperto.